trezza, l'orma parola. Tassata sa con l'una trezza, l'orma parola. Tassata sa con l'una trezza, l'orma parola.

queste presenze in cara. Winda cammistore, cammistore, cammistore, cammistore, cammistore, cammistore, batterà, batterà, cammistore.